0: Non ce l'hai di fuori.
1: Go ahead.
0: It's going to be a Norman Chapel Imperialist 442. Faker Queen, George.
1: I copy.

0: Fulgono, meglio, bravo.
1: Fuori, ma voglio giocare.
0: Ah, ma vai di fatto.